Oggi di caccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porto volergi con rossane ho pinto anch'io. Sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

0: Floridante partì.
1: Se dei comando e partir ciò volevo, fu nostra moglie la sua dimora. Ma... te... se chi arriverti...

0: prece d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo dice.
1: Signor, prenda lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi l'affanno.
0: Parta!

Oronde un mezzo in via, perché venire a soli in questo luogo prima.

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Io servai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu solo fida e armata scorta fonde col floridante, o oh, ben aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della vi guardia,

faccia in porta, quale di me so suono, qual te presca te chiode. Orsi, che ascolto qualche moto, di resta amor nel buio,

0: provo latito primo. Amor mai fa
1: farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: Elmira! Elmira! Alto dorme, a testar la vadasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e fiere. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Vorrassi a far...
1: Presto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passano il cor!
0: Guardie affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando che alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci e va tu al mastino, alla catena.

0: Elisa, tu sei?
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te mi moro.
0: S'altri nol discoperia, ma stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Flore

0: per officio I sensi. Noi, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare,

0: e tenace mie catene.
1: Prima di te voglio onore la morte a Dio.
2: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro, mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guarie, costei da me tenete. Tu a questa morte o florida me.

0: cucina, chi resista a lucrarmi?
1: Pensi di far tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: Oh, nomi, qui fuggite l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinto presto fra queste cempi!
3: Oh, che nervosi er noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e re di tutti!

hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

fatto me, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento...

tutto per te, e misero col, tutto, tutto, tutto per te, e misero col.